Samba ku muy bañal ci daan ci Côte d'Ivoire erway di ñu ko fajeel ci Dakaru Dial Diop ul waati penne ci bay fa di jey fa ci Diop jor jup ñene ñay Birim Fatima wali daan ñay maritu sukay na lañu dippé maritu papa saw ma bi yobbu ya musuko ci way ci bare ya musuko kero ko fe

ayetona gaileye amudu fatima amodo munyale lu nafsu taqati mawti babu nalevan murcham batim sey munyale dipe ak ndon di cham batim sey amma dam cham batim sey tim sey targan sen te jop mu su abdullah njal paati Jabmo sari ketta bai sao, mu met kuno si sa to mau.

dan don bañ ba doole jam len nu japp len yew len di tel di dorer manu fital si ñoomi bal dal seen keur seen kaw

erba ci peter bur njay na ci bakel ma dembal sey ma ci golare ndaw ndey marema abdoulaye kat ci mer ak ñi ci mer ci mer fala jaw ma jaw xor latti jaw ma jaw xor tan jaw ma jaw xor mbam mbam sambala.